primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
3: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
3: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
10: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande in tutto.
15: Il primo disco.
16: At first I was afraid.
15: Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi...

0: caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic, wow. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi, tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Giorgia di Lei Verrà, di Mango naturalmente. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno. Ogni tanto è un'impresa arrivare fin qua la mattina, mamma mia. Direte voi, questa si lamenta ogni giorno, ma perché ogni giorno c'è da lamentarsi? Perché guarda, sarò stata 10 minuti buoni per uscire, entrare in Romea stamattina, pochi minuti fa, un po' prima delle 8. Per uscire da dove abito io a Calino, dal lungo Brenta, per rimettermi sulla Romea. Una fila di camion che non finivano mai, non si riusciva proprio a passare. Tanto che dall'altra parte, appunto dove ero io, si è formata una coda che lunghissima. Alla fine ci siamo riusciti a passare, io con tutti gli altri, e ad arrivare fin qui. Poi arrivo qua, semafori da una parte, semafori dall'altra. Vabbè, questa è la vita. L'importante è arrivare comunque, arrivare, magari un po' più tardi, ma arrivare. E sono qui ad augurare a tutti e tutte voi buon martedì 16 giugno 2026. Una bella giornata, temperature gradevolissime, ancora per il momento. Intanto sono le 8 passate da pochi minuti, per cui siamo già intorno ai 24 gradi, 23-24 gradi, per cui va bene. E vedremo poi l'evolversi della giornata, si alzeranno un pochino le temperature, stanno aumentando pian pianino di giorno in giorno, tanto che le previsioni ci dicono che arriverà anche il grande caldo fra poco. E vabbè, prepariamoci psicologicamente, intanto non pensiamoci e cerchiamo di affrontare al meglio questa giornata di lavoro per tanti, di vacanze per altri. E a tutti e a tutte voi buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Tra poco vi leggo l'oroscopo, poi dopo, tra una canzone e l'altra, come sempre, ci aggiorniamo anche sulle notizie dell'ultima ora, compresa poi la cronaca locale alle 9:10. 041 40 0046 il nostro numero fisso e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran in Repeat It. Subito dopo sentiremo che ci predicono le stelle.

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: L'oroscopo di oggi martedì 16 giugno, auguri, auguri festeggiati, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, auguri a chi insomma festeggia qualche bel anniversario, belle ricorrenze, auguri, auguri. Ah, oggi è San Aureliano, nome altisonante, importante, qualcuno si chiama Aureliano? Beh, buon onomastico, tanti tanti auguri allora a tutti. E adesso cominciamo. Ariete, Venere e Marte accendono passioni e desideri, ma Saturno vi chiede di non agire d'impulso oggi, È un equilibrio delicato tra ciò che sentite e ciò che invece è giusto fare. Pensateci. Toro, arriva una sensazione di maggiore stabilità emotiva, soprattutto nei rapporti familiari. È una giornata utile per consolidare, ma non per rischiare, Gemelli, Urano nel vostro segno porta idee rapide, siete molto stimolati sul piano mentale e potete diventare punto di riferimento in una conversazione o in un progetto. Cancro, siete tra i segni più forti della giornata, Giove e Mercurio nel vostro segno amplificano intuizioni, emozioni e capacità di leggere le varie situazioni. Leone, Venere e Marte nel vostro segno aumentano fascino, presenza e intensità emotiva. Sarà una giornata molto forte. Potete attirare attenzioni e senza nessuno sforzo. Vergine, i progetti a lungo termine si rafforzano. La giornata favorisce contatti utili e amicizie che possono diventare importanti poi nel tempo, Bilancia, il lavoro può richiedere maggiore attenzione e gestione della pressione. La chiave della giornata sarà non estremizzare nulla e cercare invece equilibrio nelle decisioni che prenderete. Scorpione, l'intuito è molto forte, vi guida nelle relazioni. Sarà una giornata utile per rafforzare un legame o chiarire una certa situazione affettiva. Sagittario, nel settore delle relazioni può emergere qualche tensione, qualche fraintendimento. Marte in Leone però vi restituisce energia e anche voglia di reagire. Capricorno, le relazioni sono sotto osservazione, richiedono più attenzione del solito. L'atmosfera è emotiva e potreste sentirvi leggermente sotto pressione oggi, Acquario, Plutone nel vostro segno porta trasformazioni profonde e continue. La mente è molto attiva grazie al Sole in Gemelli che favorisce creatività e nuove idee. Pesci, l'influenza della Luna in Cancro vi rende particolarmente ricettivi e sensibili. Le emozioni diventano guida e le intuizioni possono avere un significato veramente molto importante. Beh, allora auguri, Auguri a tutti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Riala.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Riale.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
17: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
16: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
17: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
18: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
17: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
17: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
19: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
20: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
19: violino, saxofono,
20: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
19: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
20: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
19: Associazione Musica Chioggia.
20: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
21: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
22: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
21: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
23: corre. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
24: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Madame insieme a Marrakech in Volevo Capire. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best, ma tra poco, diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie in prima pagina questo martedì 16 giugno 2026. Allora, parliamo di Iran, Stati Uniti, Israele, gli aggiornamenti in tempo reale, che sta succedendo. Insomma, sembrerebbe un buon momento, perché Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha detto che ci sono dei dettagli per l'accordo, forse resi noti anche prima di venerdì. Ecco, e quindi dovrebbe essere tutto fatto. Il condizionale è sempre d'obbligo, perché finché non avremo la sicurezza assoluta che questo accordo si farà, andiamo sempre cauti. Comunque, questo è quanto sta succedendo, quanto ci viene detto, ovviamente. Tra l'altro, per i media statunitensi stanno così divulgando questa notizia che dagli Stati Uniti sarebbero stati stanziati 300 miliardi per la ricostruzione in Iran. Trump invece parla di fake news, cioè cose non vere. Ecco, aspettiamo di saperne qualcosa di più. Intanto al G7, che sapete è cominciato ieri in Francia, è arrivato pure Trump. A Evian-le-Bain, è lì che Macron ha accolto i leader, baci con alcuni, anche con la Meloni tra l'altro, strette di mano. Poi la cena che ha aperto il G7, appunto, in Francia, a Evian-le-Bain. C'è anche Zelensky, sto guardando in rete in questo momento, che fa una proposta. Allora, Zelensky ha detto, ho suggerito a Trump di incontrarci con Putin negli Stati Uniti. Questa è la proposta. Adesso vediamo, appena Trump avrà un attimo, insomma, con tutti gli impegni che ha, cosa risponderà. Poi in primo piano si sta parlando da diversi giorni di quelle due sorelline, una di 12 e una di 16 anni, scomparse, fuggite a quanto pare da una casa famiglia. Ecco, si stanno divulgando le immagini, delle ultime immagini, insomma, di queste sorelline, mentre subito dopo spariscono. In cameretta sono stati trovati i bigliettini in codice. Ecco, queste immagini sono state riprese da una telecamera di zona, da dove si trovavano appunto nelle ultime ore. E queste due sorelline che ancora si stanno cercando, ma prende piede ormai l'idea che sia stata una fuga voluta, una loro decisione in pratica. Speriamo di ritrovarle, comunque sono piccole tutte e due ancora. E poi vediamo cos'altro c'è in scusate, il mio solito, la mia solita raucedine di prima mattina. E niente, io volevo chiudere invece con il tempo. Se ne sta parlando da giorni, ma ci siamo. Quindi i meteorologi ci dicono che da domani arriverà un'intensa ondata di caldo con punte di 37-38 gradi. Anche qui da noi, ecco, si farà più caldo già da qualche giorno. Vediamo che gradualmente le temperature si stanno alzando, ma per il momento si sta ancora abbastanza bene. Vediamo quello che succederà. Tra poco anche la cronaca locale. Adesso comunque diamo spazio a Simply the Best. Eccoli qua, due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: 74-75 dei Connells, 1993, bel successo di allora, come pure la canzone di Samuele Bersani, Spacca cuore, che abbiamo ascoltato prima. In questo Simply the Best offerto da Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto Gomme, ma non è mica tutto, ci sono anche delle belle promozioni. Eh sì, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Dunque, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria via Sionne. Roberto Gomme, semplicemente il migliore. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità

passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: A base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.

0: Beautiful Freaks di Meg. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, martedì 16 giugno 2026. Trovato privo di sensi, pompiere in rianimazione. Un vigile del fuoco della caserma di Chioggia, di 58 anni, è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è giunto domenica mattina con l'elicottero del 118 a causa di un importante trauma alla testa dovuto ad una caduta in bicicletta, a quanto pare. L'uomo, sposato e padre di due figlie, è stato operato d'urgenza alla testa e attualmente si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Ma sulle cause che hanno causato la caduta dell'uomo non c'è al momento nessuna ipotesi certa. Erano le 8:45 di domenica quando l'uomo è stato notato a terra privo di sensi da alcuni passanti al curvone che da strada Madonna Marina porta verso Campocannoni e via San Marco. Dopo pochi minuti dalla richiesta dei soccorsi sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno subito intuito la gravità delle condizioni del pompiere, lo hanno caricato nell'ambulanza e una volta giunti all'ospedale di Chioggia, visto il forte trauma alla testa, hanno richiesto il trasporto verso l'ospedale dell'Angelo, dove appena arrivato è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico, dove tuttora si trova. Un grave episodio che si tinge di giallo perché al momento nessuno sembra essersi accorto di cosa sia effettivamente accaduto. Quindi ci sono delle indagini sulle cause, perché ancora non è stato appurato se è stato vittima di un malore o una caduta dalla bicicletta oppure investito da un'auto. Le uniche a fare chiarezza potrebbero essere delle videocamere, qualora ve ne fossero di attive, ma su questo ovviamente stanno lavorando le forze dell'ordine. E ancora dalla nostra città, case di comunità e personale, serve chiarezza sui tempi. Ritardi nella casa di comunità e nell'ospedale di comunità e carenza di personale. Questi i temi principali trattati nell'incontro su sanità e welfare tra la delegazione della UIL FP e della UIL Pensionati e l'assessore ai servizi sociali Sandro Marangon, rappresentante del comune nella conferenza dei sindaci dell'ASL 3. Il sindacato ha espresso forte preoccupazione per il ritardo nella realizzazione della casa di comunità. Spiega Stefano Bosco Lagostini, segretario UIL FP Venezia, che oggi rischia di non rispettare i tempi previsti dal PNRR, pur riconoscendo che le responsabilità sono riconducibili al passato e non all'attuale direzione. Abbiamo chiesto che il recupero dei ritardi non avvenga a discapito della qualità dell'assistenza o della dotazione dei posti letto. Attenzione anche all'ospedale di comunità, richiesto già nel 2019 con una raccolta di 900 firme promossa dalla UIL Pensionati, una struttura indispensabile per una città che vede crescere costantemente la popolazione anziana e che consentirebbe di assistere i pazienti dopo le dimissioni. La direzione dell'ASL 3 conferma alcuni ritardi nei cantieri, ma assicura l'impegno per il potenziamento dell'ospedale e della sanità territoriale. Insomma, ci sono dei ritardi, ma queste cose si faranno, speriamo, insomma, più presto possibile. Treno del mare, più corse per raggiungere il litorale, più treni con un'attenzione particolare per la costa. Per l'estate Trenitalia ha rafforzato la propria offerta ferroviaria e di servizi di assistenza anche in Veneto, con collegamenti più capillari, nuove soluzioni di viaggio integrate e un potenziamento dedicato ai principali flussi turistici verso località balneari, città d'arte e collegamenti internazionali. Tra questi il treno del mare che il sabato e la domenica collega al momento zona di Rovigo e dai 4 luglio anche Verona alle spiagge di Rosolina e Sottomarina. A disposizione 117 posti e l'imbarco di 37 biciclette per chi una volta arrivato a Chioggia si sposterà verso i Lidi o verso il centro storico con le due ruote. I pendolari del mare potranno salire anche a Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina. Una bella cosa. Torre di Sant'Andrea, scoppia la polemica perché i volontari sono stati ignorati nella riapertura. Scoppia dunque la polemica dopo la riapertura della Torre di Sant'Andrea, che ospita, ricordiamo, l'orologio funzionante da torre più antico del mondo, inaugurata giovedì in occasione della festività dei Santi Patroni. In sostanza, gli interventi, dal sindaco al vescovo ai rappresentanti della diocesi, non hanno minimamente ringraziato o neanche menzionato il gruppo di volontari che, con il supporto di Don Cinzio Zennaro, scomparso da poco, avevano per 20 anni gestito l'apertura della torre, che mai era stata aperta ai visitatori. Li vogliamo ricordare noi e ringraziare, ovviamente, dal professor Luciano Bellemo a Gianni Lanza, Cesare Mantovan, Angelo Carbonin, al compianto Renzo Marchesan, allo storico Aldo Bullo e tanti altri che hanno accompagnato i turisti nel percorso lungo la torre e si sarebbero aspettati un minimo di coinvolgimento, e invece nessun cenno. E vabbè, li abbiamo ricordati noi e naturalmente li ringraziamo per il loro lavoro veramente così prezioso. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo. Allora, vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà ancora un po' velato, anche domani in prevalenza poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, in aumento leggero moderate, già da domani rispetto a oggi saranno un po' più altine, ecco, come da previsioni in pratica. È tutto, grazie per l'ascolto. Le notizie lette, vi ricordo, sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Partenope, Merken Cremon e Pamace, Serena Brancale, ci sono i The Colors, tutti insieme appassionatamente. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

1984, ma questa canzone è stata veramente un grandissimo successo, numero uno, bellissima, e ogni tanto ci piace anche riascoltarla. Dei Foreigner, I Want to Know What Love Is, nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Ricordiamo che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questa tendenza continua, questo è l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, che va per la maggiore. E inoltre c'è una bella promozione da Gioielleria Ballarin: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano dunque presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: chiocciola@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ebbene sì, c'è anche Gianni e quindi c'è riservato per due.
1: Buongiorno. Ebbene sì, cara Nuccia, ci sono anch'io.
0: C'è anche lui.
1: Che dobbiamo fare? Questa,
0: che ci posso
1: questa
0: fare?
1: È la coppia del mattino. Ci
0: è
1: tocca.
0: Arrivato. Sto scherzando.
1: Lo so che ci hai sperato fino all'ultimo, magari oggi non viene, magari.
0: Ma cosa dici mai?
1: Ma figurati,
0: ma non è vero,
1: altro.
0: Non è vero. Benvenuto invece.
1: Grazie. Ecco. Mi piace essere accolto sempre così con gioia.
0: Ma infatti, vedi gli occhi che mi brillano?
1: Sì, sì, vedo. I cuoricini vedi? Che stanno uscendo.
0: Cuoricini, vedi?
1: Soltanto cuoricini. Allora, cari amici, buon martedì, il 16 di giugno, ormai ufficialmente siamo a 5 giorni dall'estate, perché ogni tanto, non so se ti capita anche a te, siccome ormai è già da un po' che sono le belle giornate, eccetera.
0: Sì, mi viene da dire è già estate da un pezzo, dai.
1: Esatto, mi viene da dire buona estate, poi mi mordo la lingua perché giustamente non è estate, cioè non è che possiamo dire una stagione per un'altra.
0: Ma per carità, ma che quando mai dobbiamo essere così fiscali?
1: Ho capito, ma se non è estate, non è estate.
0: Non è estate, non è.
1: Quindi, dici, buona ancora primavera, buona clima tipo estivo, cerchi queste cose, mentre fra 5 giorni potremo finalmente dire buona estate senza doverci mordere la lingua,
0: senza sbagliare, saremo ufficialmente in
1: nell'estate.
0: Adesso è primavera,
1: sì, stiamo gli ultimi giorni della primavera, insomma, in qualche modo
0: è vero, dai, che da domani comincia.
1: Che comincia?
0: Il caldo intenso.
1: Lo so, mi è arrivata
0: la notizia. Ho
1: anche
0: stamattina. Ah, ti ha telefonato
1: c'è il meteorologo. C'è già un po' di ansia.
0: Il tuo meteorologo personale
1: sì,
0: ti ha chiamato,
1: sì,
0: vero?
1: C'è un po' di ansietta, c'è un po' di ansietta.
0: Ma vada, è normale, ormai. Allora, cari amici e amiche, come avete sentito, adesso siamo in due. Siamo in due, quindi c'è riservato per due.
1: Bravissima, ci sono anche le novità, se sei d'accordo.
0: Vuoi che andiamo subito con una bella novità?
1: Come no, siamo qui per questo. Ad esempio, sono tornati The Jungle, ti ricorderai che
0: sì,
1: già con entusiasmo abbiamo segnalato un paio di canzoni loro.
0: Sì, certo.
1: Sono davvero molto bravini, mi piacciono moltissimo. Mm. Io li ho già messi tra i miei gruppi preferiti degli ultimi anni. Cioè,
0: un altro in lista. Sì. Fisce, mai la tua lista. Ma
1: ormai
0: lista?
1: Sta diventando
0: lunghissima.
1: Non è una lista, sono due quaderni, amici, pieni di gente che mi piace. Questa nuova si chiama The Wave.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Avete sentito? È una delle novità, quelle nuove, nuove, fresche, fresche.
1: Ma fresche, fresche, sono partite venerdì, amici,
0: ecco,
1: quindi
0: solo
1: super
0: fresche. Da alcuni giorni le stiamo ascoltando.
1: Sì. Infatti si sente la frescosità, no?
0: Sì, mi è arrivata una,
1: c'è la freschezza
0: una ventata proprio di freschezza.
1: Di
0: guarda,
1: freschezza.
0: Sì,
1: bene.
0: Sì.
1: Allora, cari amici, The Wave su Radio BCS, 9:24 del mattino, lo spazio dedicato alla musica nuova, lo facciamo in collaborazione con Planet Bike.
0: Ebbene sì, da Planet Bike, una grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento di qualità superiore.
1: Ecco, per vedere tutto, cari amici, l'indirizzo, Nuccia,
0: Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Noi torniamo tra poco.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Pizzeria da Leo.
17: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
16: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
17: Prenota 041 55 40 550.
16: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
17: Pizzeria da Leo,
16: la migliore.
17: Ma che te lo dico a fa?
16: Ma che te lo dico a fa?
18: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
19: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
19: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
18: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
19: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
18: E

0: Nescafè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Taylor Swift, in questo momento abbiamo in programmazione addirittura 3 canzoni di Taylor Swift in contemporanea.
1: Che esagerazione.
0: Un po' troppe forse per i miei gusti. Vabbè, brava, ma insomma.
1: Una volta la mettevamo quasi mai, adesso addirittura 3 canzoni.
0: Ragazzi.
1: Nello stesso periodo.
0: Questa
1: no.
0: Taylor sta funzionando, piace. D'altro canto escono canzoni a rotta di collo e noi che dobbiamo fare?
1: Ne sta approfittando.
0: Ne sta approfittando, decisamente. Allora, sono iniziati i campionati del mondo e le prime partite ci stanno dicendo, Caranuccia, che nel 99,9% dei casi il famoso terzo mondo nel calcio non esiste più, cioè quelle squadre materasso.
1: Sì, ci sono delle belle sorprese.
0: Ci sono delle gran belle sorprese. L'unica squadra che è rimasta, che evidentemente non ha le delle grandi velità, è il, come si chiama, Curaçao, credo sia.
1: Curaçao,
0: si chiama Curaçao, non mi ricordo più. Che
1: Curaçao meravigliao, non lo conosco.
0: Probabilmente sì. Che è, insomma, questo piccolo gruppo di isole sotto l'egida dei Paesi Bassi, ma che però hanno un'indipendenza anche sportiva,
1: sì,
0: tra le altre cose, che ha perso 7-1 con la Germania, era passato anche in vantaggio tra l'altro per 1-0 e pensa che hanno festeggiato una volta finita la partita. Già essere i mondiali per loro è qualcosa di straordinario.
1: Vedi che poi alla fine chi si accontenta gode.
0: Ecco, ma c'è chi sta facendo molto meglio, ad esempio Capoverde, che ieri ha bloccato la Spagna, amici, fino a qualche tempo fa. Capoverde cioè. Grazie a un portiere che tra l'altro ha parato tutto, e quando non ha parato il portiere ci sono stati i legni della traversa a parare, quindi una sfida, diciamo, maledetta per la Spagna. Però 0-0 con Capoverde, io sfido chiunque ad averlo immaginato prima della partita. Per quanto riguarda poi il calcio africano, ormai da molti anni è un calcio forte, e anzi un calcio che è al massimo livelli internazionali. Il Marocco ha bloccato il Brasile, anzi,
1: ma quello mi ha,
0: primo tempo,
1: è stata una certa sorpresa, devo dire, quando lo,
0: ma guarda,
1: sentito.
0: Se conosci il Marocco non c'è niente da sorprendersi, perché è una signora squadra.
1: No, non tanto per il Marocco, ma per il Brasile, perché so che il Brasile, insomma, è ancora una squadra.
0: No, è una gran bella squadra, ma anche il Marocco. Ma anche il Marocco è una gran bella squadra, cara Nuccia. Come una gran bella squadra, l'abbiamo visto ieri, l'Egitto, che ha bloccato 1-1 il Belgio e stava anche vincendo 1-0. Quindi davvero sarà un mondiale, secondo me, in cui avremo delle belle sorprese, ve lo dico.
1: Sì, ma ci saranno anche le sorprese nel senso inverso. Ti ricordi nei mondiali dell'82 come aveva cominciato l'Italia?
0: Certo, certo.
1: Con 3 pareggi, con 3 nazioni che insomma non erano molto
0: abbiamo
1: quotate.
0: Fatto 0-0 con la Polonia, 1-1 con il Perù, 1-1 con il Camerun, te li dico io, me li ricordo bene.
1: E allora
0: con il Perù gol di Bruno Conti, con il Camerun gol di Ciccio Graziani.
1: Avevano già un piede fuori e poi alla fine sono andati a vincere il mondiale.
0: All'epoca faceva ancora scalpore quando pareggiavi con le squadre africane, no? Con il Camerun, mi ricordo, voi avete fatto 1-1 con il Camerun al giorno d'oggi.
1: Mi ricordo, mamma quanto ce l'avevano su con i calciatori, giornalisti.
0: Certo. E poi invece nel secondo turno abbiamo affrontato e battuto l'Argentina, il Brasile, e quindi
1: bisognerà aspettare prima, certo, di arrivare a, diciamo, a certe cose.
0: Ci mancherebbe
1: anche
0: caramente.
1: Se sai che io tifo sempre per le squadre più deboli,
0: mi fa piacere. Senti, è tempo di Simply the Best, 2 canzoni in arrivo, come sempre ci riascoltiamo la bella musica degli anni 80.

0: 6/C a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia è felice, logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
15: Tomato by Clodia, il gusto.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Tic, tic.
2: Scarica l'app di Radio

0: ti anticipo che nel weekend uscirà il nuovo singolo dei The Bounce, Caranuccia, se sei interessata alla loro musica.
1: Grazie per l'informazione.
0: Ma è così carina questa canzone che si chiama Magnetic.
1: Sì, no, è carina.
0: Sì, no, deciditi, Nuccia, o sì no, o no.
1: È carina, ma no, non è tra le mie preferite, diciamo, del momento.
0: Io adoro,
1: no.
0: Adoro.
1: No,
0: allora,
1: no, no,
0: stiamo parlando di Capoverde, se sei d'accordo,
1: Capoverde,
0: caro Nuccia. Capoverde,
1: ma è
0: Capoverde.
1: Interessantissimo.
0: La nazionale di Capoverde è l'argomento del giorno, un po' su tutta la stampa, e soprattutto ci sono anche alcuni aneddoti interessanti, anche per farvi capire come nasce la nazionale di Capoverde, che, giusto per spiegarvi, è grande più o meno come Genova, cioè non ha neppure 200.000 abitanti. Pensate che cos'è Capoverde, quindi un posto veramente piccolissimo.
1: La cittadina.
0: Ok, questa è Capoverde. Per trovare i giocatori, perché che siano bravi, ha cercato l'allenatore in tutto il mondo giocatori con origine di Capoverde per cercare appunto dei professionisti per poterli portare in nazionale. A un certo punto ha scritto a un ragazzo che poi è in nazionale adesso, che si chiama Roberto Lopez, che era cresciuto a Dublino in Irlanda, ma il papà era originario di Capoverde. Allora gli scrisse nel 2019, pensa un po', un messaggio su LinkedIn, che è un social network specializzato, diciamo, nei rapporti lavorativi.
1: Sì.
0: Ok. E lui ha letto, pensava fosse spam, non ha neanche risposto all'allenatore di Capoverde. Non
1: pensava
0: neanche
1: fosse che?
0: Spam, cioè pubblicità, sai, quello ingannevole e via dicendo. Quindi non ha neanche risposto. Dopo un po' di mesi l'allenatore gli ha ancora scritto, questa volta invece che in portoghese, in inglese. Il portoghese, tra l'altro, questo tipo manco lo sapeva, perché lui è nato e ha vissuto in Inghilterra, quindi lo sapeva pochissimo. Gli ha scritto in inglese e questa volta ha capito, ha detto: ma vuoi vedere che anche il messaggio dell'altra volta mi chiedevano la stessa cosa? Ha usato Google Traduttore e ha scoperto che gli chiedevano di giocare per la nazionale del suo paese. Allora ha risposto, ha detto: ma se mi farebbe piacere giocare con la nazionale di Capoverde. E da allora è diventato una delle colonne della squadra. Quindi l'ha convocato via LinkedIn. Questa è un po' la notizia sui social.
1: E gli altri giocatori dove li ha trovati?
0: Ma più o meno
1: come nello stesso modo, più o meno.
0: Mi ha dato un messaggio di qua, un'informazione di là, giusto per farvi capire. Pensa che il portiere, ho appena letto la storia, anche questa qualcosa di incredibile, è un signore di 40 anni, cioè il portiere ha 40 anni di Capoverde, ed è un portiere che non ha mai fatto queste grandissime cose, e ieri è diventato l'eroe nazionale. Cioè da ieri il portiere di Capoverde, questo Vosigna, che vorrebbe dire la vecchietta praticamente, che ha 40 anni, gioca nella Serie B portoghese ed è diventato oramai leggenda. Uno dice: a 40 anni la vetrina del calcio, vedi che non è mai troppo tardi nella vita, cara Nuccia.
1: Sì, Zoff
0: ha vinto il mondiale a 40 anni.
1: Ma stava finendo la sua carriera. Sì. Questo la sta cominciando.
0: Ma forse potrebbe iniziare, perché visto tutto quello che ha parato, secondo me anche in Italia potrebbe fare la sua porca figura, insomma.
1: Vedi?
0: Quindi, davvero complimenti. Giusto per spiegarvi come nasce la nazionale di Capoverde e come davvero sia una bellissima favola da raccontare questo pareggio fatto con la Spagna.
1: Grande cosa. Insomma,
0: grande
1: la Spagna
0: cosa,
1: è una
0: certo.
1: squadra importante.
0: Un po' meno felici gli spagnoli, ti dico la verità. È un po' come, ti ricordi la nostra partita con Haiti, che fu una partita storica dove non facevamo una bella figura, insomma, o con lo Zaire,
1: No, mi ricordo.
0: Ecco, mi sa che con lo Zaire addirittura perdemmo ai mondiali, una roba. Adesso vado a controllare perché ero piccolino anch'io.

0: Danny, amici, con Nuova Yol 956. Allora, mi è venuta in mente la famosa sconfitta dell'Italia, non era né con Haiti né con lo Zaire, con Haiti vincemmo 3-1. Fu nel 66 con la Corea del Nord, la famosa Corea
1: sì.
0: Ti ricordi?
1: Mi ricordo, no, io non mi ricordo.
0: Ah, non ti ricordavi? No, neanche io, perché non c'ero,
1: ricordo...
0: però mi ricordavo che perdemmo con la Corea con Pak Do-ik, che
1: segnò quel
0: gol storico.
1: Ma perché ne hanno parlato tanto di questa partita anche negli anni futuri dopo.
0: Certo, quando si diceva è una Corea, per noi era un'umiliazione praticamente.
1: E quando poi dopo tanti anni intervistavano anche i giocatori di allora, e questi mi ricordo uno, adesso non so, non mi ricordo esattamente il nome, che diceva ma ci sembravano tutti uguali in campo e quindi non ci riuscivamo a venire fuori da quella partita.
0: Insomma, fu una partita veramente disgraziata, un po' come quella della Spagna di ieri, perché ai mondiali succedono anche queste cose, cari amici.
1: Pensa che sono andata a vedermi dov'è esattamente Capoverde adesso, sì, sai che è in Africa comunque, certo, lo sappiamo, ma è proprio la posizione giusta, sono andata a vedere un po' sotto le Canarie.
0: Tu pensa che Capoverde per me l'unica cosa è la cantante Cesaria Evora.
1: Ah, è giusto che mi hai detto che viene
0: che io adoro, è l'unica cosa che so di Capoverde, per adesso non so niente.
1: Mi vengono cose buone allora anche da quella terra,
0: beh, come
1: non
0: no,
1: solo calciatori.
0: Non stai scherzando, anche musicalmente parlando. Poi tra l'altro terminiamo la scusa, la mettiamo, che è anche una delle mie cantanti preferite.
1: Ma perché no,
0: poi
1: certo,
0: la mettiamo. Adesso invece, cari amici, mettiamo Unforgettable, un bel viaggio nel tempo, e vi faccio ascoltare una canzone bellissima di un po' di anni fa. Tu sai che come sempre in Unforgettable sono solamente dei grandi numeri uno. Ho pensato, certo, di ascoltare un pezzo di Mattia Bazzar, se sei d'accordo.
1: Ma perché no, anzi.
0: Questo è un pezzo che parla di vacanze, quindi ci sta veramente da Dio in questo momento.
1: Sì, si chiama Vacanze Romane, ma anche quelle veneto sono buone.
0: Non sono mica male, le vacanze sono belle
2: Radio
0: sempre.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Mattia Bazzar, che fece una canzone davvero straordinaria. Dietro questo successo ci sono questi arrangiamenti che sanno unire la modernità di allora, qui eravamo negli anni 80, cari
1: sì,
0: amici,
1: ovviamente,
0: con
1: certo.
0: il gusto retro del tango e questa contaminazione che poi fu esplorata da gente come i Gotham Project molti anni dopo. In verità fu qualcosa di straordinariamente innovativo, magari non fu capito subito, perché al Festival di Sanremo all'epoca arrivarono solo quarti, addirittura arrivò davanti,
1: capivano un accidente,
0: l'italiano di Toto Cutugno, per dire, arrivò davanti a questa canzone.
1: Per carità, della sua dignità anche l'italiano.
0: No, ma ci mancherebbe, un inno nazionale, però di fronte alla canzone
1: ha vinto Tiziana Rivale, che è sparita,
0: Rivale.
1: Sarà quel che sarà, nessuno se la ricorda,
0: ecco,
1: più per
0: sarà
1: dire.
0: Quel che sarà, e sarà stato male, perché effettivamente non è andata benissimo
1: e
0: per
1: questa
0: lei.
1: È stata la canzone praticamente proprio più importante di quel festival.
0: Sì,
1: più,
0: non c'è dubbio,
1: quella che
0: non
1: ha avuto maggior dubbio. Successo di quel festival,
0: è vero.
1: Mi dispiace solo che non abbiate potuto sentire il falsetto di Gianni mentre andavano in Mattia Bazzar, che è Antonella Ruggero,
0: ma è vero, è vero.
1: Ma sai, io avrei tirato su il microfono, guarda,
0: ecco,
1: il
0: io
1: volume
0: per
1: del microfono.
0: Modestia non l'ho detto, ma è stato tanto brutto.
1: Insomma,
0: è stata una tortura, perdonami.
1: Il falsetto, non t'avevo mai sentito cantare il falsetto.
0: Ad Antonella Ruggero come la raggiungi? Solo con il falsetto non ci arriverà.
1: Ma proviamo a provarci proprio.
0: Ma
1: no, no?
0: Meglio lasciar perdere. Va bene, è stato un numero uno bellissimo, amici.
1: Allora, salutiamo gli amici di Falegnameria Padoan Stile e Design. Ricordatevi, per i serramenti interni, esterni, se avete bisogno di qualsiasi cosa per la vostra casa in questo senso, ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Andate a visitare gli showroom, sono in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
11: Gabbiano
13: Gabbiano 2, I Love You.
14: Anna Maicore.
15: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 6, 10 e 13 del mattino, seconda ora di Riservato per Due, Radio BCS, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Nuccia, allora stiamo parlando di mondiale, una vicenda che sta facendo un po' sorridere perché dietro c'è un'idea di marketing davvero molto forte e quando sai la gente ha un colpo di genio, sui social si viene anche premiati.
1: Giusto.
0: Tu sai che in questo momento si sta giocando su degli stadi, ma alcuni stadi sono sponsorizzati in America, cioè l'impianto al nome di una grande azienda che paga.
1: È giusto.
0: Ecco, allora c'era il Levi Stadium di Santa Clara in California, che si chiamava appunto Levi Stadium, ma quando arriva la FIFA, che ha i suoi sponsor, è stato imposto alla Levi's di togliere i suoi loghi, perché quello stadio lì, quando viene giocato la partita dei mondiali, non deve essere sponsorizzato. Quelli della Levi's hanno accettato di buon grado, non è che si sono imposti, hanno detto no, non si fa, eccetera.
1: Lo stadio
0: eccetera.
1: È mio.
0: Lo stadio è mio, lo gestisco io. No, sono stati bravi, hanno deciso di fare come ha chiesto la FIFA, quindi di coprirli le scritte Levi's, e loro li hanno coperte di bianco effettivamente, solo che la Levi's ha un logo molto riconoscibile che è il famoso bat wing, cioè le ali di pipistrello, è presente sotto, è fatto proprio sì, d'ali sì, di pipistrello, sì, sì. Famosissimo il logo della Levi's. Giocando su questo fatto, loro hanno coperto, è vero, di bianco, ma il logo rimane riconoscibilissimo perché tutti si ricordano come è fatto il logo della Levi's.
1: Perché il logo l'hanno lasciato invece visibile.
0: No, il logo è coperto di bianco, ma la forma del logo,
1: si vede
0: sto
1: la
0: parlando
1: forma.
0: Della forma del logo, è riconoscibilissimo. Tra l'altro, per giocare un po' su questo fatto, sui social cosa hanno fatto? Hanno messo il logo della Levi's senza scritta, semplicemente con il batwing, quindi con le ali di pipistrello.
1: Nel caso qualcuno non ci avesse fatto caso.
0: Una sottolineatura.
1: No, okay. Guardate che quello, eh.
0: In questo momento dove la FIFA viene un po' accusata di spremere a livello economico tutto il possibile immaginabile, certo. La gente ha preso le parti della Levi's e in qualche modo sotto i post della Levi's con questo nuovo logo, diciamo tutto bianco, sono iniziati a fioccare i commenti verso la FIFA, che sono esagerati, vogliono un sacco di soldi da tutti, spremono negli Stati Uniti qualsiasi euro possibile e nei posti dove vanno, e quindi c'è una sorta di pubblicità gratuita per Levi's su questa cosa che ha chiesto la...
1: È stata una cosa furba,
0: geniale, è stata una genialata, cari amici. Quindi
1: effettivamente, perché vedi, poi ne parlano.
0: Se ne parlano, me ne parlano tutti, perché sta diventando una delle notizie un po' di questi campionati del mondo, perché effettivamente tante volte non ce ne accorgiamo, ci sono dei loghi che sono molto più famosi anche del nome, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè, tu quando vedi quel logo lì ti viene subito in mente l'azienda. Levi's ha un logo talmente riconoscibile perché è anni che fanno pubblicità, che investono,
1: vita,
0: eccetera, eccetera. Tutti noi sappiamo come
1: che
0: è fatto il logo
1: della Levi's.
0: Che poi
1: voglio dire, anche sta FIFA, in mezzo a tanti altri spot,
0: poteva anche lasciarlo lì.
1: Poteva anche lasciarlo lì, in mezzo a tanti, passava anche inosservato, visto che c'è sempre stato lì.
0: Certo, visto che lo stadio si chiama Levi's Stadium.
1: Si chiama così.
0: Ecco, è come che io vengo a casa di Nuccio e dico, no, adesso togli via il tuo nome dal
1: campanello.
0: Scusa, sei a casa mia, scusa. No, per me devi toglierlo, metti qualcosa di bianco. Hanno fatto la stessa cosa. Insomma, non l'hanno presa bene.
1: C'è gente
0: giocato.
1: Che proprio non ci ragiona su queste cose.
0: Comunque, complimenti
1: alla Levi's
0: e all'ideatore di questa campagna di marketing. Visto che ne abbiamo parlato, Cesaria Evora, Caranuccia, ce l'abbiamo.
1: Sì.
0: È una delle mie canzoni preferite.
1: Viene
0: si chiama
1: da Capoverde.
0: Da Capoverde, amici, dove quelli che hanno pareggiato con la Spagna. Ecco.

0: La canzone di Cesaria Evora, Tempo e Silenzio. Come dicevamo, festeggiamo Capoverde attraverso quella che fino a oggi era l'unica cosa che sappiamo di Capoverde, cioè questa cantante molto brava che tra l'altro ha avuto tra l'altro un successo molto tardivo, un po' come il portiere di Capoverde. Si vede che è un posto dove il momento di popolarità passa ogni tanto.
1: Arriva, sono dei diesel, vanno pianino.
0: Pensa che il primo disco l'ha registrato in Europa a 47 anni, quando arrivò a Parigi. Prima d'allora non sarà mai sentita in Europa la sua musica.
1: Cantava lì a Capoverde.
0: Cantava lì, certo, però sai, qui da noi non lo conosceva nessuno. E fu il suo primo vero album di successo, quindi lei arrivò a 47 anni al successo. Quindi il portiere ha fatto anche prima, è arrivato a 40 anni in nazionale a farsi conoscere, quindi tutto sommato è un ragazzino praticamente il portiere di Capoverde. Evviva! Abbiamo raccontato questa bella storia che naturalmente è la prima favola dei mondiali 2026, poi vediamo se ce ne saranno delle altre.
1: È appena cominciato sto mondiale.
0: C'è ancora ciccia, amici,
1: ma
0: siamo sicuri.
1: Ma come vi dicevo prima, io tifo sempre per le squadre minori, fra virgolette, voglio dire.
0: Ami la sorpresa, diciamo.
1: Sì, perché mi secca che vincano sempre le stesse.
0: Ma poi alla fine vincono sempre le stesse.
1: Il fatto è questo, volevo appunto dire, poi alla fine vedrete che quelle emergeranno.
0: Più o meno. Sai, quest'anno quella potrebbe essere la sorpresa, che non ha vinto tantissimo a livello internazionale. Il Portogallo, si parla molto bene del Portogallo, che è una nazione conosciuta calcisticamente parlando, insomma,
1: sì, certo.
0: C'è nata Eusebio, per dire, però Cristiano Ronaldo, però una nazione che ha vinto poco, credo abbia vinto solo un campionato europeo e mai nessun mondiale, adesso vado anche qui a memoria, non vorrei dire una cazzata, poi controllo.
1: Sì,
0: quindi
1: dai.
0: Dovesse essere una vittoria del Portogallo, sarebbe comunque, ed è una delle favorite, perché c'è proprio una signora squadra il Portogallo, poi vediamo, perché tu sai che bisogna arrivare in forma al momento giusto, insomma, quindi c'è tanto da verificare sul campo, però quella potrebbe essere una delle sorprese, per dire, squadra comunque europea, ma che non è che ha vinto tantissimo nella storia dei mondiali.
1: Ma c'è ancora
0: Cristiano Ronaldo, sì,
1: vedi,
0: sì,
1: un altro
0: Highlander, esattamente.
2: Con l'Ellison.

0: le vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, ogni giorno potete attivarvi attraverso la nostra linea WhatsApp 338 26 62 777, ma anche scegliere semplicemente il nostro centralino. Scegliete la modalità, no, a noi non cambia niente.
1: Sì, 041 40 00 46.
0: A te cambia se chiamano il telefono invece di WhatsApp? No, non cambia, no. Ma ci mancherebbe.
1: Fate come preferite.
0: Ma siate liberi, sentitevi liberi.
1: Sentitevi liberi.
0: Ecco, come direbbe Chiara Ferragni.
1: Vabbè.
0: Senti, tra poco torneremo a parlare, questa volta cambiamo argomento però, non parliamo più di calcio, anzi...
1: Di mondiali,
0: sì, cambiamo completamente argomento, ma vi introduco tutto dopo la pubblicità, quindi rimanete con noi con la bella musica di BCS, tra pochissimo.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 90.

0: Crazy to Kill the Cats, questa è una delle due canzoni che abbiamo appena ascoltato in Simply the Best, quello offerto da Carrozzeria Biasion. Naturalmente ricordiamo sempre che se avete qualche problema con la vostra automobile, la Carrozzeria Biasion risponde a tutte le vostre esigenze, anche perché ci sono tanti servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Ecco, in caso di incidente avrete anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Poi sapete bene che ormai da tempo voi potete rivolgervi a chi volete, non c'è più l'obbligo del convenzionato, lo ricordate, vero? E allora scegliete Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia.

0: Gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
1: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar è Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar è Mora Mora.
3: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico sotto Marina.
3: Gustati l'estate.
6: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.

0: che la musica
1: è la colonna sonora praticamente di questi mondiali.
0: Dai,
1: sbrigati, dai.
0: Allora, finiamo un ultimo argomento per chiudere con questa chat all'interno di un gruppo di autisti di ATM Milano, che era un che è diventata, come dire, è balzata all'onore della cronaca, perché una ragazza che stava lì proprio sul bus a un certo punto ha visto che c'era uno degli autisti che stava mandando dei messaggi, condividendo delle foto di donne, commentandole in maniera pesante.
1: Sì.
0: Sai, queste chat
1: in maniera colorita.
0: Sì, diciamo commenti sessisti, come si dice in questi casi. E quindi è venuta alla luce questo fatto decisamente molto grave, che utilizzavano addirittura le immagini delle telecamere di servizio all'interno dei bus, che sono messe lì per garantire l'incolumità,
1: la sicurezza naturalmente dei passeggeri, certo,
0: comprese le donne, che magari, io me l'immagino, quando salgono il bus, mettiamoci vicino all'autista che mi sento sicura. Ecco, talmente sicura che poi ti fanno le foto e ti commentano nelle chat interne, dicendone di ogni, commenti che potete immaginare, insomma, intrisi di quel maschilismo.
1: I commenti che fanno solitamente gli uomini sulle donne.
0: Non tutti.
1: Ecco, non quelli,
0: permettimi di astenermi.
1: Non quelli gentili.
0: Ecco, quel tipo di uomo, che adesso sto per dire un esempio politico, ma mi mordo la lingua e sto zitto. Quel tipo di uomo lì, insomma, per capirci. Ecco, e questa cosa qua, cari amici, diventa un problema. Adesso l'azienda dei trasporti ha ricevuto questa denuncia, cercherà naturalmente di tutelare le persone che erano salite nel bus, e si chiedono, anche il sindaco di Milano ha chiesto, dei provvedimenti esemplari verso questi signori che si sono comportati in questo modo.
1: Ma certo, anche perché queste sono registrazioni interne che servono
0: per garantire la sicurezza.
1: Come dicevamo, per la sicurezza, non è che possono essere divulgate in giro, anche per la privacy proprio di tutte quelle persone che salgono sui bus.
0: Ecco, tra l'altro questo ci dà un po' un assist per commentare un'altra notizia che io avevo anche evitato, perché poi, sai, è sempre antipatico entrare nell'agone politico, però è anche vero che in questi giorni, sai, la dichiarazione di Vannacci, che è stata particolarmente forte sul femminicidio. Io ho trovato tra l'altro una bellissima frase scritta da Michela Murgia, che era una persona che aveva una straordinaria capacità nel parlare, ma soprattutto anche una capacità di sintesi, perché a volte le cose importanti si devono dire con pochi concetti. Sul termine femminicidio, per spiegarla facile a Vannacci e a chi la pensa come lui, non indica il sesso della morta, spiega la Murgia, indica il motivo per cui è stata uccisa. Per cui una donna uccisa durante una rapina non è un femminicidio.
1: Certo.
0: Sono femminicidi le donne uccise perché si rifiutano di comportarsi secondo le aspettative che gli uomini hanno delle donne. Dire omicidio ti dice che qualcuno è morto, dire femminicidio ci dice anche il perché.
1: Ecco.
0: Spiegato facile a Vannacci perché femminicidio esiste.
1: Ma non lo capirà neanche lo stesso.
0: Non lo so, vediamo se li troviamo Google traduttore che magari glielo spiega. 10:53 del mattino, cara Nuscia, mettiamo una bella canzone di Fulminacci, questa si chiama Maledetto Me. Buongiorno.

0: maledetto me. Fulminacci si chiama così l'artista italiano che ha firmato questa canzone, l'artista Fulminacci, che mi ha sempre fatto un po' ridere, c'ha un nome che mi sembra un po' strano, non l'ho mai capito fino in fondo. Fulminacci,
1: che ti vuoi che ti dica,
0: però è un nome d'artista, sai, quello è un Fulminacci, sai, sembra proprio una tipologia, sembra quasi un aggettivo,
1: tipo i pittori di una volta,
0: bravissima,
1: il Giorgione,
0: il Fulminacci, c'è un po' sta cosa così, vabbè. Bravo, bravo, bravo, è una delle mie canzoni preferite di questi giorni, maledetto me, che bella. 10:56, siamo quasi quasi addirittura d'arrivo. Sono indeciso tra salutare o presentare la prossima canzone. Cosa facciamo? Dai, rimani con noi ancora,
1: guarda,
0: un pezzo. Dai,
1: sì,
0: dai.
1: Ce la faccio a sentire
0: ce
1: anche la
0: fai,
1: prossima canzone.
0: Ecco.
1: Dai.
0: Allora la presentiamo insieme perché è un pezzo dei Kajagoogoo, cara Nuccia.
1: I Kajagoogoo.
0: Ma te le ricordi,
1: Kajagoogoo? Ma quanto tempo che non li sentivo.
0: Ma sai che giorni fa stavo scrollando sul telefono, sai che hanno ritirato fuori, credo sulla Rai, alcune puntate di Disco Ring.
1: Sì.
0: E allora anche sui social è nata una pagina che si chiama Disco Ring, dove fanno vedere alcuni pezzettini di video proprio di quegli anni, cioè di quando arrivavano gli ospiti, eccetera, eccetera. E ho visto l'esibizione dei Kajagoogoo che erano arrivati lì.
1: Ma ultimamente è tutto un revival dappertutto,
0: sì,
1: eh.
0: Certo.
1: Non so se hai fatto caso, ci sono delle pubblicità che hanno tirato fuori dei anche canzoni italiane, tra l'altro. Questo mi fa molto piacere, non soltanto pezzi.
0: Tutta
1: stranieri.
0: Roba vecchia, tutta roba vecchia,
1: ma
0: c'è tanta nostalgia.
1: Molto... Canzoni di Raffaella Carrà, di Ornella Vanoni, che senti che fanno da colonna sonora a queste nuove pubblicità.
0: Vedi.
1: Mi fa molto piacere, è un ritornare al passato, evidentemente il futuro comincia a rompere un po' le scatole.
0: Diciamo che
1: sta
0: il presente,
1: frenesia.
0: Presente, forse musicalmente parlando, lascia un po' dei vuoti,
1: esatto,
0: e quei vuoti li riempiamo con le cose belle del passato. 1983 usciva questa canzone con il gruppo, tra l'altro originale, quando c'era ancora l'Imal, quindi parliamo proprio dei primi tempi di Kajagoogoo, pezzo meraviglioso, si chiama Too Shy. Slam a jam until express yo, I don't smoke weed. Check this out.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: un proliferare di gruppi, di artisti che arrivavano dall'Inghilterra, la cosiddetta New Wave inglese, caranuccia, questa nuova onda musicale che travolse il mondo, perché poi conquistarono anche l'America grazie, certo, proprio a gruppi come i Kajagoogoo.
1: Grandi anni 80.
0: Grandi sotto, anni 80, brava, no, c'è un po' di retorica, vai, grandi anni 80.
1: Altra, perché io non è retorica la mia, l'ho vissuto intensamente.
0: Certo.
1: Caro Gianni, quindi sai,
0: ma sai, abbiamo
1: mi
0: avuto
1: sono
0: anche
1: rimasti molto
0: dei grandi anni 90, dei strepitosi anni 70, ogni decennio ha la sua particolarità.
1: Sì,
0: forse
1: già
0: sugli anni,
1: altri impegni.
0: Sugli ultimi 15-20 anni possiamo dire che siamo forse un po' meno felici di quello che c'è stato, sì.
1: Sì, dire, perché stiamo diventando vecchi.
0: Ma non
1: c'è anche questo da dire.
0: Forse c'è anche molto di cui essere lieti, caranuccia,
1: ma
0: molto
1: sì,
0: meno.
1: Ma sì, assolutamente. Senti, io me ne andrei, non prima però di aver salutato anche Gioielleria Ballarino, oltre,
0: ecco,
1: a te.
0: Ecco, che bella cosa che dici, Nuccia.
1: Assolutamente sì, vi ricordiamo che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, da Gioielleria Ballarin, con una bella promozione. Infatti, acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Bisogna che non perdiate questa occasione straordinaria, quindi Stefano, Anna e Karin vi aspettano presso Gioielleria Ballarin. Caro Gianni, buon proseguimento. A domani, ciao a tutti.
0: Sono le 11.03, ciao, a domani.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
6: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
5: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
7: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
5: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
8: Baby,
5: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Sorry, what is Baccaro?
11: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
10: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
11: E Cicchè?

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Buon martedì, il 16 di giugno, ancora ben trovati, Radio BCS, c'è l'appuntamento del mattino insieme anche oggi fino alle 13, con la nostra bella musica, con le emozioni più belle, con le storie da raccontare, con l'informazione che come sempre vivremo attorno alle 11.45.

0: La canzone di Francesca Michelin, Nessun grado di separazione. Una rivista, Time Out si chiama, ha fatto un sondaggio tra 24.000 residenti in 150 città diverse in tutto il mondo per scoprire le città dove si mangia meglio. Io lo so che nella nostra nel nostro orgoglio penseremmo che tra 20 almeno 10 siano italiane, e invece, cari amici, la notizia è che c'è solamente una città italiana in questa classifica dei primi 20 e non è neppure nella top 10. Io sono rimasto, vi giuro, a bocca aperta. Tra l'altro non c'è neanche Chioggia, che mi sembra impossibile, ma si mangia così bene qui da noi, com'è possibile che in giro per il mondo non sappiano quanto bene si mangia a Chioggia? Comunque sta di fatto che in testa a questa classifica c'è una città costiera peruviana, quindi America Latina, che è Lima. Soprattutto per la parte del pesce sembra sia straordinaria, ci sono alcune specialità di pesce molto pregiato e quindi vince questa classifica particolare davanti alla Thailandia, con Bangkok che si classifica al secondo posto per una cultura dello street food senza uguali anche per i prezzi. Sia a Lima che a Bangkok si paga molto poco, si può pranzare a partire da $5, cari amici, quindi davvero un prezzo incredibile. Città del Messico invece è in terza posizione per una scena gastronomica variegata, i taco su tutto, ma naturalmente c'è tanto a base di maiale e di ananas che sono tra i prodotti preferiti dai messicani. Quarto e quinto posto invece per l'Inghilterra, Londra, e per la Spagna invece, che si trova in quinta posizione. La prima città italiana è solamente 14esima ed è Napoli, che comunque in fatto di cibo è sicuramente un posto importante, dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al casatiello, il fritto del cuoppo, e poi ci sono anche i dolci naturalmente con i babà, oppure menzione d'onore per l'impepata di cozze. Per questo motivo Napoli è considerata una delle città dove si mangia meglio. Insomma, se volete muovervi non tanto, quindi allontanarvi non troppo da casa e mangiare bene, Napoli è il posto consigliato. Altrimenti, se invece potete viaggiare, provate Lima, che dicono sia addirittura il posto dove si mangia meglio al mondo. Sarà vero? Boh, fatemi sapere se ci siete stati, così abbiamo un po' di informazioni in più. Intanto vi faccio ascoltare una canzone bellissima, nuova di Harry Styles, si chiama Dance No More.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Styles, amici, con Dance No More, la sua nuova canzone, spazio novità, la nostra vetrina sui successi che verranno. E vi ricordo che se avete voglia, cari amici, di acquistare una bella bicicletta, questo è il momento giusto. È un'estate bollente da Planet Bike. Trovate un showroom pieno zeppo di bici straordinarie, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Altra cosa importante, prezzo super accessibile, soprattutto pagate con comodo, a rate e senza busta paga. E ricordatevi che nell'officina specializzata potete riparare qualsiasi tipo di bicicletta. Un saluto a tutto lo staff di Planet Bike, noi torniamo tra pochi minuti.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: Salida del vuelo con destino a la

Ne abbiamo parlato anche prima con Nucci, anche nelle temperature, ci saranno temperature record anche in Italia a partire da domenica 21 in particolare. Si toccheranno i 37-38 gradi, va molto peggio da altre parti, quindi non lamentiamoci, io lo so che sono tanti, ma sappiate che in Spagna sfioreranno i 45 gradi, in Francia raggiungeranno i 40 gradi, quindi va bene così, potrebbe andare molto molto peggio, quindi teniamo, come dire, ci teniamo queste temperature, che tra l'altro poi in Veneto saranno anche leggermente inferiori e saremo attorno ai 32-33 gradi, comunque farà un sacco di caldo, ecco, quindi prepariamoci cari amici, nei prossimi giorni saranno temperature belle cocenti. Allora è tempo di Simply the Best, abbiamo scelto per voi due canzoni, sono due successi degli anni 2000, abbiamo messo in fila Laura con Today e poi gli Imagine Dragons con Thunder.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.

0: portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Michael.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: con Good Luck Baby ci ha portato alle notizie e l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le ultimissime da Chioggia: un vigile del fuoco della caserma di Chioggia di 58 anni è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove è giunto domenica mattina in elicottero a causa di un importante trauma alla testa dovuto alla caduta in bicicletta. L'uomo, sposato e padre di due figli, è stato operato d'urgenza alla testa e attualmente si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sulle cause che però hanno portato alla caduta non c'è al momento nessuna ipotesi certa. Erano le 8:45 di domenica quando l'uomo è stato notato a terra privo di sensi da alcuni passanti sul curvone che da strada Madonna Marina porta verso Campo Cannoni e via San Marco all'altezza del magazzino per forniture Sparissi. Dopo pochi minuti dalla richiesta di soccorsi sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno subito intuito la gravità delle condizioni del pompiere, lo hanno caricato sull'ambulanza e una volta giunti all'ospedale di Chioggia, visto il forte trauma alla testa, hanno richiesto l'elisoccorso per volare verso l'ospedale dell'Angelo. Un grave episodio che si tinge di giallo anche perché al momento nessuno sembra essersi accorto di cosa effettivamente sia successo. Le uniche a fare carezza potrebbero essere le videocamere, qualora ve ne fossero di attive, ma su questo stanno lavorando le forze dell'ordine. Ancora dalla città, case di comunità e personale, serve chiarezza sui tempi. Ritardi nelle case di comunità nell'ospedale di Chioggia e carenze di personale, questi i temi principali trattati nell'incontro su sanità e welfare tra le delegazioni della UIL FP e della UIL Pensionati e l'assessore ai servizi sociali Sandro Marangon, rappresentante del comune nella conferenza dei sindaci all'Alstre. Il sindacato ha espresso forte preoccupazione per il ritardo nella realizzazione della casa di comunità. Spiega Stefano Boscolo Agostini, segretario di UIL Venezia, che oggi rischia di non rispettare i tempi previsti dal PNRR, pur riconoscendo che le responsabilità sono riconducibili al passato e non all'attuale direzione. Abbiamo chiesto che il recupero dei ritardi non avvenga a discapito della qualità dell'assistenza e della dotazione dei posti letto. E attenzione anche all'ospedale di comunità richiesto già nel 2019 con una raccolta di 900 firme, una struttura indispensabile per una città che vede crescere costantemente la popolazione anziana. Parliamo adesso di treni, treno del mare, più corse per raggiungere la città, più treni con un'attenzione particolare per la costa. Per l'estate Trenitalia ha rafforzato la propria offerta ferroviaria e servizi di assistenza anche in Veneto con collegamenti più capillari, nuove soluzioni di viaggio integrate e un potenziamento dedicato ai principali flussi turistici. Tra questi c'è il treno del mare che il sabato e la domenica collega al momento la zona di Rovigo e dal 4 luglio anche Verona alle spiagge di Rosolina e Sottomarina. A disposizione 117 posti e l'imbarco di 37 biciclette per chi arriva a Chioggia e si sposterà poi attraverso i lidi per eventualmente andare anche nel centro storico, quindi vivere al meglio la città. Un'ultima notizia: rateizzazione scuola bus, il PD sollecita chiarezza. Ancora polemiche per l'impossibilità di rateizzare il pagamento dello scuola bus, a sollevarle la consigliera del PD Barbara Penzo, che già un mese fa aveva presentato un'interrogazione sul cambiamento delle modalità di riscossione della quota a carico delle famiglie, non più mensile ma in un'unica soluzione annuale di 200 euro per i residenti, 250 per i non residenti. Alle rimostranze l'assessore dell'istruzione Sandro Marangon aveva risposto spiegando che era comunque possibile chiedere la rateizzazione. L'amministrazione continua a prendere in giro le famiglie, spiega la Penzo. Alle legittime proteste per le decisioni della giunta di far saldare tutto in un'unica soluzione, l'assessore aveva risposto che bastava rivolgersi agli uffici della pubblica istruzione per valutare eventuali rateizzazioni. Peccato che una mamma con due figli si sia sentita rispondere: non è previsto il servizio di rateizzazione. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Che raffinatezza, che voce, che emozione sentire Sade cantarci Paradise. E noi dall'inizio alla fine ce la siamo ascoltata con piacere. Pezzo bellissimo dal 1988, un momento ricordi super, davvero super. Grazie anche ai nostri partner Falegnameria Padoan, stile e design. Vi segnalo le bellissime finestre e porte in vetro ed alluminio di altissima qualità con finiture di tendenza. Se volete scoprirle, vederle, toccarle con mano, andate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Olivia Rodrigo con una canzone bellissima, quella nuova che si chiama Drop Dead, riascoltata nella nostra mattinata insieme. Mezzogiorno e 11, ancora ben trovati, martedì mattina a Radio BCS. In questo weekend va in scena in oltre 230 piccoli borghi, gioielli del nostro paese, una serata particolare, si chiama La Notte Romantica, ed è davvero una bella idea perché consente di scoprire questi luoghi meravigliosi in una versione, diciamo così, a lume di candela, o comunque in una versione dove l'amore, insomma, tra le persone la fa da protagonista. E succede già da diversi anni, succede il 20 di giugno, e quindi magari informatevi in qualche borgo della nostra bella Italia dove si potrebbe festeggiare questa cosa. Vengono scelti intanto degli scenari bellissimi, quindi l'amore all'interno di un luogo, di un contesto anche particolarmente bello. Ci sono delle situazioni naturalmente pensate apposta per questo tipo di evento, quindi piazze, vicoli, castelli e palazzi che saranno addobbati a tema, e ci sarà proprio la possibilità anche ad esempio di mangiare in alcuni ristoranti che hanno proprio un menù tematizzato. Protagonista sarà il dolce che si chiama il pensiero d'amore, è un dessert simbolo proprio della notte romantica. Queste serate poi si concludono tutto nella stessa maniera, oltre a vari elementi di intrattenimento c'è il bacio di mezzanotte che unirà idealmente tutte queste piazze, 230 piazze coinvolte nella notte romantica. Una bella idea, adesso non ho sotto mano, non c'è almeno nell'articolo che ho letto l'elenco di tutte quante le città, però vedo che ci sono alcune città non lontanissime da noi. Vi segnalo ad esempio Sappada in vicino Udine, che celebrerà l'amore per i ricordi e una performance urbana partecipata dal titolo Incastri. Se volete, insomma, è un posto non lontanissimo da noi, poi non so se ci sono anche dei posti in Veneto, comunque ci si può informare, ci sono tante città che hanno aderito, sono veramente oltre 200, quindi è una bella idea. Mi piace questa cosa del romanticismo, di una serata romantica, la trovo davvero un'idea molto molto carina. Mezzogiorno e 13, tra poco c'è Colin Listen, spazio alle vostre canzoni.

0: state fa era l'estate del 2021, quando il signor Tiesto, che è un noto DJ internazionale, di fama internazionale, usciva con questa canzone che si chiama Don't Be Shy. Naturalmente la voce non era di Tiesto, come avrete potuto immaginare, visto che lui è maschietto e la voce non era certo maschile. Cercò le listen, le vostre canzoni.
1: Con le listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
0: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
7: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
7: Hotel Rial.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
11: Pizzeria Da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria Da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

0: 2K Hits.
1: Cari amici, la musica di BCS, ci sono i grandi successi di Simply the Best. Nel cuore dell'ora, due canzoni, due bellissime emozioni, in questo caso con gli anni 2000. Partiamo con i Train. Questa meravigliosa si chiama Drops of Jupiter.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante

0: ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, cari amici, vi raccontiamo subito i fatti più importanti.

Non possiamo che partire intanto dal calcio italiano. Milan, c'è la firma Amorin, contratto fino al 2028, deciso anche lo staff, quindi sarà Ruben Amorin il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa il portoghese ha siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con un'opzione per un'altra stagione, ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse comunque centrare la qualificazione Champions. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia dell'ex Manchester United e Sporting Lisbona, quindi il Milan ha finalmente il suo nuovo allenatore. Parliamo adesso invece delle manovre dall'altra parte di Milano. Nonostante le voci spagnole di un interessamento dell'Inter per Camavinga, la priorità dei nerazzurri a centrocampo resta Curtis Jones, il 25enne del Liverpool, obiettivo di vecchia data, già trattato a gennaio, rimasto nei radar nerazzurri, visto il totale gradimento da parte di Christian Kivu. Se in inverno l'affare non si è concretizzato per la mancata partenza di Davide Frattesi, questa volta l'Inter ha tutte le intenzioni di regalare Jones in scadenza di contratto tra un anno al tecnico rumeno. Parliamo ancora di calcio, il mercato invece bianconero. Carnevali riparte da quello che era stata un'intuizione della precedente gestione in fatto di mercato, quella di Comolli, e cioè punta tutto per l'attacco su Sørloth, detto che resta uno spiraglio per la permanenza di Vlahovic. L'attaccante norvegese ha già un accordo di massima con i bianconeri, 4 milioni a stagione, che devono convincere adesso l'Atletico Madrid a lasciarlo partire. Sempre in tema di mercato, chiudiamo con una trattativa che riguarda il Napoli. Gila dalla Lazio è l'oggetto del desiderio della formazione biancoceleste. Secondo quanto rivelato dal Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis ha rotto l'indugi e vorrebbe bruciare la concorrenza per regalare il difensore a Massimiliano Allegri. Erano le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Lava Dream Lover dal suo disco forse il più bello secondo me di Mariah Carey, butto là, si chiama Music Box, era un album di una bellezza straordinaria, all'interno c'era anche Hero, c'era I Can't Live Without You, insomma era un disco pieno zeppo di canzoni che ci hanno emozionato davvero parecchio, e questa canzone in particolare fu numero uno proprio nel 1993 grazie a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo la bellezza degli orologi Daniel Wellington, andate da Gioielleria Ballarin, scoprite quanto sono belli, e se volete indossarli li potete trovare anche con una bellissima promo, perché insieme all'orologio dal gusto vintage vi daranno anche gli occhiali della stessa linea. Quindi scoprite tutto da Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Amici, siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova come sempre nel corso della mattinata di domani a partire dalle 9. Ciao a tutti, vi lascio con tra poco We Love 90.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.

0: polifemica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Nin, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Nel 1991 la Disney pubblica il suo 30° classico d'animazione, La Bella e la Bestia. È stato il primo cartone nominato agli Oscar come miglior film, premiato per la colonna sonora per la canzone Beauty and the Beast, cantata da Celine Dion e Peebo Bryson. Nel 2002 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Spicy, scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia,

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: 90.
1: Il 9 settembre del 1998 muore a Milano Lucio Battisti, considerato una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica.
0: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS.
16: Salida del vuelo con destino

A me questa canzone di Blanco mi fa molta tristezza, vi dico la verità. Ricordi, non dirmi che è finita, mamma mia, aiuto, che triste questa canzone. Bella, bella, nulla da dire, ma Blanco con Elisa. Allora, leggevo in questo momento che ieri mattina, 15 di giugno, la corsa delle 6:29, partita dalla stazione di Chioggia e diretta a Rovigo, ha visto il convoglio fermarsi poco prima di Sant'Anna per un problema tecnico. Settimana nera per la viabilità clodiense, dopo i disagi in Romea, ora si ferma anche il treno. È successo appunto il 15 giugno, inevitabili disagi per i lavoratori pendolari che hanno dovuto fare i conti con oltre un'ora di ritardo. Non solo, anche la corsa successiva ha avuto parecchi problemi. Non è infatti potuta partire per lo stop forzato del treno precedente ed è stato sostituito da un autobus con tutte le problematiche del caso. A provocare il problema sarebbe stato un problema elettrico alla linea, risolto solo nel corso della mattinata per i pendolari. Sia via rotaia che via terra sono giorni particolarmente difficili. Ecco, poi non parliamone del ponte translagunare, che è stato infatti instaurato in senso unico alternato a causa di un improvviso deterioramento del ponte sul canal Lombardo, una situazione che sta veramente creando code e disagi che potrebbe protrarsi ancora per 3 o 4 giorni. Ecco qua, questo è quello che è successo ieri mattina ai pendolari, che poi si spera siano riusciti a raggiungere il posto di lavoro. Abracadabra, un po' di ritmo, c'è Lady Gaga, l'anno scorso, il 2025.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Baby Kay, questa è la canzone dell'estate ovviamente di Baby Kay ed era Tu Macarena, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito. Allora ci siamo, passaggio dedicato a Simply the Best, anni 2000 con Aloe Black, I Need a Dollar era il 2010, un anno dopo 2011 Young, Wild and Free di Wiz Khalifa con naturalmente Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti Carrozzeria Biasion. A vostra completa disposizione in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Attenzione, nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore in caso di incidente potrà costringervi a farvi portare l'auto a riparare dove vuole praticamente l'assicurazione. No, assolutamente, voi potete scegliere dove e far riparare la vostra auto. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, vi aspetta, ripeto, a Brondolo di Chioggia.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
5: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
7: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS.
12: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

so perché, ma mi pare sia mercoledì, ma invece martedì oggi. È martedì, forse prima ho detto mercoledì. No, non mi pare. Allora.

domani arriverà questa ondata di caldo, questo anticiclone nordafricano che è in rinforzo su mezza Europa, impennata delle temperature con valori fino a 10 gradi oltre la norma. Quindi prossimi giorni arriverà sull'Italia e su oltre mezza Europa questo anticiclone che entrerà appunto nel nostro paese, alla seconda ondata di caldo del 2026 dopo quella di fine maggio. Al via tra giovedì 18 e venerdì 19 proseguirà probabilmente per gran parte della prossima settimana. Le attuali proiezioni modellistiche non consentono al momento di indicare una data precisa di fine di questa ondata di calore. Il picco è atteso a partire da domenica 21 per poi insistere per gran parte della prossima settimana, quando in Italia si toccheranno i 37-38 gradi. Non si escludono temperature record nelle nostre regioni nord.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Marin che vi propone i nuovi orologi Daniel Wellington. La tendenza, ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, gioielleria Ballarin naturalmente riapre più tardi e si trova in Viale Padova sotto Marina. Buon pomeriggio, Resatta. 15:02 in questo istante.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia @ centrovenetoenergie.it

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
12: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
17: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

l'Australia e la Gran Bretagna. Continua infatti la stretta sui social ai minori. Il primo ministro britannico Starmer lo aveva già annunciato da tempo, ora lo ha ufficializzato: divieto di accesso alle principali piattaforme per gli under 16, la proposta che riguarda servizi come TikTok, Instagram, Snapchat e altre applicazioni considerate ad alto impatto sulla vita degli adolescenti. Nasce dalla crescente preoccupazione per gli effetti che il digitale sta avendo sulla salute mentale delle nuove generazioni. Il governo britannico sostiene che i social favoriscano fenomeni come dipendenza digitale, cyberbullismo, disturbi dell'immagine corporea e isolamento sociale. Ma è davvero giusta? Beh, una parte consistente della comunità psicologica guarda con favore a misure ovviamente più severe. Infatti negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra uso intensivo degli schermi e aumento di ansia, depressione, problemi comportamentali e deficit dell'attenzione negli adolescenti. Le ricerche mostrano inoltre che il tempo trascorso online può influenzare negativamente il sonno, l'attività fisica e i ritmi quotidiani, fattori che a loro volta incidono sul benessere psicologico. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che oltre un adolescente su 10 manifesta comportamenti problematici legati ai social media, con percentuali particolarmente elevate tra le ragazze. Non sorprende quindi che molti psicologi sostengano l'introduzione di limiti d'età più rigorosi, soprattutto durante la fascia più delicata dello sviluppo emotivo e cognitivo. Io sono un po' d'accordo su questa cosa, perché adesso, non so se avete notato, i giovani, anche i ragazzini piccoli, hanno spesso e volentieri lo smartphone tra le mani, invece magari di giocare, che ne so, a pallone, di fare un po' di movimento, si mettono lì seduti tranquilli a guardare lo smartphone, e quindi insomma poi non va tanto bene, soprattutto per i più giovani. Quindi un po' di restrizione sicuramente ci vuole. Poi naturalmente, come in tutte le cose, sappiamo, c'è chi è d'accordo e chi no.

0: 300 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire le belle e-bike che propone Planet Bike, di qualità superiore, con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo naturalmente super accessibile, paghi con comodo, a rate senza busta paga. E ricorda che nell'officina specializzata di Planet Bike si riparano le bici, ovviamente, qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, entra da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi, le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Rooftop.
12: Rooftop,
11: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
12: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

insieme a Milky abbiamo sentito la bellissima Just the Way You Are. Allora, 15.45, come al solito, come ogni giorno, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso invece due successi anni 80 con i Queen, I Want to Be

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
3: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

Eccoci arrivati a 1-2-3 la musica la scegli te. Oggi con noi ritorna Annalisa, naturalmente cantanti che ci vengono ancora richiesti a distanza ovviamente di mesi. Con Annalisa andiamo ad accontentare Martina che ci manda un messaggio via social. Annalisa Scarrone, nata a Savona il 5 agosto dell'85, a 41 anni. Lei naturalmente è diventata famosissima dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con due gruppi. È divenuta nota come cantante solista tra il 2010 e il 2011, partecipando alla 10ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha ottenuto il premio della critica giornalistica, premio vinto anche l'anno successivo nella categoria Big. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 5 milioni di dischi sul suolo nazionale, diventando l'artista italiana con più copie vendute in era film. Inoltre conta oltre 1 miliardo di stream su Spotify. Poi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e tanto altro ancora. Brava Annalisa! Allora Martina ci richiede Vincerò del 2015, Tsunami del 2020 e poi chiudiamo con Sinceramente nella versione remix di Bob Sinclair del 2024.

0: che ci ha richiesto Martina oggi in 1-2-3 la musicale Scegli Te, tre canzoni della bravissima Annalisa che abbiamo sentito con Vincerò, Tsunami e Sinceramente. Ciao Martina, grazie, buon pomeriggio. C'è Unforgettable, mancano pochi minuti alle 16 con gli Asia, The Hit of the Moment.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Legnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ritmata questa degli Asia ed era Hit of the Moment, l'Unforgettable delle 16, naturalmente con falegnameria Paduani Stile e Design, che si trovano in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Perché non mettere in sicurezza la vostra casa? Non ci avete mai pensato? Un bel portoncino blindato, bello, dico perché sono belli da vedere, ma cosa molto importante, sono molto sicuri e così potrete godere della detrazione del 50%, oltre naturalmente ai serramenti che ci sono, porte, finestre in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate tranquillamente per un preventivo gratuito. Io vi saluto, anche per oggi è tutto da Monica Laurenti, vi auguro un buon pomeriggio, buon sole e buon mare naturalmente a chi ci segue dalla spiaggia, buon lavoro a chi lavora. Ci sentiamo domani alle 14, ciao a tutti. Le 16 e 2 minuti in questo istante.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Riale.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo,
16: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
15: la migliore,
16: ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Yeah. Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

A Just Might, bellissima questa canzone, bella allegra, bella frizzante per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS di oggi, martedì 16 giugno 2026. Oh, abbiamo dato le coordinate come si faceva una volta negli anni 80. Io da là provengo, per cui mi sembra giusto. Come va? Tutto bene? Belli in forma? Spero di sì. Abbiamo un bel pomeriggio da trascorrere insieme, io e voi, da soli. Oggi non c'è il mio socio Paolino, per cui sono da sola. Cinzia Riccieri con voi fino alle 19. Abbiamo tutti i nostri classici appuntamenti, tante notizie che arrivano anche dalla nostra città, molto interessanti, anche pruriginose a volte, e poi l'appuntamento con la musica del passato, con la musica nuova, con la musica attuale, beh, musica chiaramente protagonista, un sacco di notizie, e poi i nostri compleanni. Abbiamo fatto il riassunto, come fanno un po' anche al TG, che fanno vedere le notizie che tratteranno. Beh, noi non abbiamo fatto proprio così nello specifico, però quasi. Arrivano anche i pinguini tattici nucleari.

0: cioè le mie previsioni, quelle che avevo letto, erano rose a confronto delle temperature che invece hanno aggiornato oggi. Poi tutto da vedere se subiremo noi queste temperature così bollenti. In realtà ieri io avevo visto 34 gradi la prossima settimana, martedì o mercoledì, non mi ricordo, mercoledì, ma in realtà adesso parlano addirittura di 40 gradi. Non penso qui in zona, qui da noi insomma c'è il mare, la dieta, la brezza, almeno si spera, perché 40 no grazie. Comunque la temperatura è in salita un po' in tutta Italia, arriva il Niño, per cui prepariamoci al grande caldo, all'esplosione vera e propria dell'estate. Ora noi ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme con Rocco Hunt.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e

0: è Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Be active, be fit.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: da protagonisti, grazie a Roberto Gomme che vi ricorda di andare a vedere tutte le nuove promozioni per l'estate. Ci sono promozioni sui controlli completi, manutenzione e offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Il gran caldo è in arrivo, quindi ci vuole assolutamente un bel controllo. Non aspettate l'ultimo momento, prendete un appuntamento. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasione in via Venturini a Sottomarina. Ed ora le due canzoni degli anni 90, tutte e due precisamente del 1990. Caria con Let Me Love You For Tonight e Depeche Mode con Enjoy the Silence.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo?
9: In qualche paradiso.
8: Ma siamo da Ceolin.
7: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
8: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro.
12: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

questa canzone. Oh, attenzione, ora parliamo del problema dei lavori in corso sul Ponte Lombardo, sulla statale Romea. Ne abbiamo già parlato ieri, adesso ci sono un po' di novità che in realtà non sono novità, nel senso il sindaco ha partecipato al consiglio comunale e ha affrontato questa questione perché sta preoccupando moltissimo sinceramente un po' tutti, i cittadini, i pendolari, le imprese, gli operatori turistici. Sono veramente pesanti i disagi causati da questi lavori, quindi naturalmente stanno mettendo pressione, insomma, perché si svolgano nel più breve tempo possibile, anche se in realtà insomma ci vorrà un po' di tempo, ancora non si sa. Io ieri avevo sentito parlare di una settimana, però non si sa esattamente. Si tratta, come già avevo ricordato, di un ammaloramento

promette moltissimo per cercare di sistemare la situazione, perché chiaramente le persone sono molto preoccupate, soprattutto per i turisti che devono arrivare, i pendolari che si devono fare la strada all'andata e al ritorno. Insomma, è già è un sacrificio fare il pendolare, se poi ci metti anche tanto di più, il sacrificio raddoppia, per cui speriamo che la cosa sia veloce. Però appunto stanno lavorando per noi, sai come c'è scritto in autostrada spesso: stiamo lavorando per voi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Incredible, grazie a Gioielli Ballarine. Sapete che in questo periodo stiamo parlando di una cosa incredibile, di Gioielli Ballarine, cioè questa questo omaggio, questo regalo che vi fa esattamente Daniel Wellington, perché sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, quelli vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. E se lo acquistate un orologio di Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi vi portate a casa anche gli occhiali. Non perdete questa bellissima occasione che vi offre Stefano, Anna e Karin. Vi aspettano come al solito in Viale Padova, sotto Marina. Un minuto e saranno le 17, siamo un po' in anticipo.

0: scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande tutto.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna.
14: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna.
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
17: Acquista!
16: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
17: Guida!
16: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
17: risparmia!
16: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
16: Con Take and Drive vinci sempre tu!
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: maledetto me.
1: Questa canzone mi piace moltissimo, già l'ho detto, Fulminacci con Maledetto me. So anche bene il testo, incredibile, no? Perché spesso le canzoni sì, le sentiamo fino ad un certo punto, no? Quindi magari dei pezzettini li sai, altri no. Sapevo una parte, poi ho fatto caso ad un'altra parte dove parla dell'arrotino. È arrivato l'arrotino. E mi ha fatto venire in mente una cosa: ultimamente, negli ultimi anni, arriva l'arrotino sotto casa mia. Immagino che arrivi un po' in tutta la zona della nostra città. Lo sentite? È possibile non sentirlo, anche se hai le finestre chiuse, lo senti, perché proprio ha uno di quei messaggi sparati a tutta forza, diciamo. Quindi è arrivato l'arrotino e io da una parte mi piace, nel senso, così forse mi ricorda quando c'erano molti di questi personaggi che giravano con non soltanto questo tipo di prodotto, ma c'erano quelli che vendevano la frutta e verdura, eccetera eccetera. Adesso quelli sono spariti, quindi è rimasto soltanto questo arrotino che ogni tanto si sente qui in città. E quindi da una parte, vi dicevo, mi piace perché mi ricorda anche la mia infanzia, dall'altra dopo una certa se devo tenere le finestre aperte mi scoccia, perché mi tocca chiuderle, perché se continua a girare sempre lì nella zona, 10 minuti, un quarto d'ora, basta, dopo uno non può, che ne so, neanche sentire un po' di musica. E mi domando sempre, ma ci sono persone che poi scendono da casa per andare dall'arrotino? Cioè, ha clientela? Me lo domando sempre, perché è una cosa che ormai non si usa più, no? Siamo abituati ad andare nei negozi, sicuramente, per fortuna ancora, ma figurati addirittura a fare acquisti su internet, per cui le cose ci arrivano a casa. Figurati se uno ha la cultura di scendere per andare dall'arrotino. Però se esiste, vuol dire che qualcuno ci andrà, insomma. Fatemelo sapere, che ho questa curiosità. Adesso vado a fare un sondaggio tra tutte le persone che conosco per sentire se per caso qualcuno si avvale dei servizi dell'arrotino. La musica su BCS, sentite adesso, grande grande eleganza. Ci sta piacendo tantissimo questa nuova canzone di Nugenea, On and On.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Eccomi, questo era l'appuntamento con Out Now. Come al solito a quest'ora sentiamo una canzone nuova grazie a Planet Bike. In questo caso abbiamo sentito la nuova canzone di Harry Styles, Dance No More. Devo dire che Harry Styles si dà veramente da fare, sforna continuamente nuove canzoni e noi siamo qui ad ascoltarle molto volentieri grazie a Planet Bike. Siete andati a vedere l'esposizione di Planet Bike? Perché ci sono, pensate, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Ci sono tutte quelle da passeggio, quelle elettriche, ce ne sono tantissime da scegliere. Il prezzo è sempre super accessibile e quindi state tranquilli perché pagate con comodo a rate e senza busta paga. E ricordate che poi Planet Bike è anche officina specializzata perché riparano qualsiasi tipo di bicicletta. Andate a vedere da Planet Bike che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
9: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
9: Osh Caffè.
8: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Clarissima. Oh, attenzione, parliamo un po' della festa del pesce azzurro, perché sta per partire oggi il 16, il 19 si parte. Dal 19 al 30 giugno torna la 19esima edizione della festa del pesce azzurro all'isola dell'Unione a Chioggia. Sono 12 serate tra buona cucina di mare, musica e spettacoli sotto le stelle, tutto ad ingresso gratuito. Allora, poi magari ne parleremo quando arriverà il momento, vi dico soltanto alcune date che secondo me sono particolarmente carine. Allora, innanzitutto le cucine aprono alle 19, questo è importante perché se magna, e poi gli spettacoli dalle 21:30. Si inizia il 19 con la tribute band dei Pooh, Noi con voi si chiama, quindi se vi piacciono i Pooh, il 19 non potete perdere questa serata. Il 20 invece tributo a Ultimo, e poi via via tutte le altre serate. Per chiudere alla grande il 30 giugno ci sarà Joe Squillo, per cui assolutamente da non mancare. Poi quando si partirà serata per serata magari vi diremo che cosa c'è di buono da mangiare, lo sapete, di bello da vedere più che altro. Adesso invece parliamo di che cosa c'è da sentire qui a Radio BCS. C'è uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, questa volta dedicato agli anni 2000. Sentiremo del 2010 Rihanna con Only Girl in the World, del 2006 Sergio Mendes con Maschenada.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

Francesco Gabbani con Summer Funk ad un certo punto dice non tengo più dinero e qui ai ai ai ci ricorda una canzone famosa dei Righiera, ma soprattutto una cosa molto attuale. Infatti è uscito proprio in queste ultime ore il rapporto della Caritas che ci dice qualcosa che non ci piace per niente, perché in Italia ci sono molti molti più poveri di sempre praticamente degli ultimi anni, perché gli stipendi sono sempre fermi, anche perché attenzione stiamo parlando di poveri di un certo tipo, perché ci sono delle categorie purtroppo, nel senso che spesso e volentieri, che ne so, gli immigrati, gli stranieri.

i poveri non avevano tutti questi problemi economici, adesso invece gli stipendi sono sempre fermi, i prezzi, lo sapete, sono alle stelle, quindi aumentano sempre di più i poveri, persone appunto che fino magari a qualche anno fa neanche ci pensavano di poter rientrare in questa categoria. E questo

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Fino all'ultima nota, perché? Perché è troppo bella. 1991, caspita, gli Snap con Rhythm is a Dancer, ci piace sempre tanto, me la sono proprio gustata con la cuffia altissima, poi magari non ci sento più, però ne valeva la pena. L'abbiamo riascoltata grazie ad Unforgettable e grazie a Falegnameria Padoan e Stile Design. Andate a vedere Stile Design perché è lo showroom proprio all'interno della falegnameria, lì potete vedere tutte le novità e ricordatevi che i preventivi sono sempre gratuiti, tipo adesso, che ne so, un bel preventivo per le zanzariere ci starebbe benissimo. Andate, Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. Puntualissimi le 18.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito!
12: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
13: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
12: Carlo, andiamo!
14: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
15: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
14: inferriate, ringhiere,
15: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
14: portoni scorrevoli industriali,
15: strutture per parcheggi coperti modulari,
14: strutture e macchinari inox per littica,
15: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
15: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: augurio, sicuramente anche buon vento, ma noi preferiamo buon compleanno, sì, perché adesso ci sono i nostri compleanni, abbiamo Marco ed Emilio, ciao festeggiati!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti!
0: Eccoli!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ascoltatori e a voi Cinzia, ciao!
0: Oh, ma senti come siete carichi! Allora, innanzitutto mi sembra che siate tutti e due in giro, partiamo da Marco, dove sei Marco?
2: Ciao, io oggi sono andato in piscina a rinfrescarmi, con la famiglia, certo.
0: Che bello, quindi sei in piscina adesso.
2: Così le bimbe si rinfrescano anche loro,
0: splash,
2: e stanno tranquille.
0: Splash, che invidia Marco. Ma non fa poi tutto questo caldo, arriverà di peggio, avete sentito?
2: Infatti ci rinfreschiamo prima che arriva il caldo, perché oggi non è proprio giornata da piscina, però ci sta, dai.
0: Ci sta, ci
2: oggi
0: sta.
2: Oggi è giornata,
0: dai,
2: di ferie e piscina.
0: Ah, quindi ti sei preso proprio la giornata tutta per te.
2: Assolutamente sì.
0: Ma state festeggiando lì?
2: Questa domenica.
0: Hai portato qualcosa lì in piscina?
2: No, no, non ho portato niente, stasera si va a cena fuori.
0: Ah, ok, ok, quindi è rimandato a più tardi.
2: Certo, certo, certo.
0: Ti sei già fatto il bagno, sei sempre stato a mollo, come ti piace sempre stare,
2: sì,
0: in acqua?
2: Certo, nuoto, sì. Ho fatto un po' di vasche, giocato con la palla, con le ragazze, con la famiglia. Dopo mi sono rilassato anche sull'ombrellone sotto il lettino, insomma.
0: Dopo
2: ho aspettato la vostra telefonata, ovviamente.
0: Oh, grazie, grazie Marco. Sentiamo Emilio, dov'è invece? Emilio.
3: Ciao Cinzia, noi siamo in spiaggia con gli amici.
0: Anche tu, come vedi, sempre, al mare, insomma, a prendere il sole.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Non ce n'è tantissimo in questo momento.
3: Stasera festeggiamo il sabato.
0: Ah, tutto rimandato a sabato?
3: Sì. Sabato sera festeggiamo insieme agli amici, sì, sì, sì.
0: Ottimo, ottimo.
3: Come, quindi, la tradizione.
0: Tradizione il sabato, sì, giustamente.
3: Sì, sì, sì.
0: Ma in,
3: sì,
0: questo,
3: sì,
0: momento, Emilio, quanti siete lì in spiaggia?
3: Siamo in sei più bimbi. Siamo,
0: con tutte le famiglie,
3: siamo,
0: quindi.
3: Sì.
0: Infatti sentivo il vociare.
3: 30, oggi siamo una decina.
0: Ma il regalo a Emilio quindi non arriva oggi, arriva sabato?
3: Speriamo di sì, perché per adesso
0: speriamo, dice.
3: Non sta andando benissimo, però.
0: Perché forse aspettano sabato.
3: Speriamo.
0: Chiediglielo, digli, ma il regalo me lo date sabato.
3: Ti regali.
0: Ma non è bello, no, non si chiede.
3: Dicono arriveranno.
0: Oh, vedi, hanno sentito, allora dico, aspetta che gli diciamo che arriva. C'è qualcosa in particolare che ti piace? Piacerebbe?
3: Sì, sarebbe qualcosa in particolare, però.
0: Dimmelo sottovoce.
3: Non so se arriverà.
0: Dimmelo sottovoce.
3: Un po' da te.
0: Dimmelo sottovoce, Emilio, che sono curiosa.
3: Mi piacerebbe un caschetto nuovo per la bici.
0: Ah, un casco da bici.
3: Sì.
0: Gli amici lo sanno?
3: Per dire, gli amici adesso lo sanno.
0: Adesso lo sanno. Ti ho detto sottovoce, però meglio invece.
3: Anche mia moglie, chissà che magari.
0: Appunto. L'ha sentito casualmente, sì, chissà, sì, se arriva.
3: Sì, sì.
0: E tu, Marco, come sei messo a regali?
2: Ah, beh, questa mattina mi hanno dato, diciamo, una premessa, però non so se sia vera, insomma, c'è, intanto era costato un telefono nuovo.
0: Ah, ok.
2: È una buona promessa. Però ho detto, non è finito qua. Adesso bisogna capire un attimo questa sera.
0: Che cosa arriva d'altro?
2: Esatto, se è veritiera o no. E dopo qualche piccolo gadget, sempre per telefonia, da touchscreen. E dopo, vabbè, un paio di sandali che ho già richiesti, nuovi.
0: Ah, ok. Avevi fatto la lista, Marco, quindi. La lista regalo.
2: Sì, la lista, mi dicono sempre cosa ti serve.
0: Ma è giusto, altrimenti poi magari ti regalano cose che non ti piacciono. Meglio essere chiari, ragazzi.
2: Sì, eh.
0: Marco, Emilio. Sì, io vi saluto, vi auguro ancora buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
0: Continuate
2: mille,
0: la vostra giornata di divertimento all'aperto.
3: Cinzia,
0: ciao.
3: Grazie. Un saluto collettivo.
0: Grazie, grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, un bacio. Ciao.
3: Ciao.

0: E come diceva qualcuno, e non finisce qui, perché non abbiamo finito con i compleanni, abbiamo altri due festeggiati, Francesco e Giampaolo. Ciao festeggiati!
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Eccoli, ciao, oggi solo maschi, quattro maschi festeggiati, ma anche ieri solo maschi. Com'è? Ma di solito ci sono più femmine, nel senso che siamo di più noi, e invece voi in questo periodo siete gli assoluti protagonisti. Sentiamo, siamo... dov'è Francesco, se è all'aperto come gli altri che abbiamo chiamato. Francesco, dove sei?
1: Ciao ancora, buonasera. Io ero fuori fino a poco tempo fa al mare, spiaggia, tranquillo, stavo benissimo. E sono ricasato proprio perché attendevo la vostra chiamata.
0: Ma no, quindi... mi fai rimanere male, ti ho fatto tornare a casa, no?
1: No, è stato solamente che un piacere. Per me ormai è una tradizione, perché anche altri anni mi avete chiamato.
0: Sì.
1: Quindi è un momento solenne, importante per me, quindi volevo essere a casa.
0: Ma che bello, grazie Francesco. Gli altri comunque sono rimasti, cioè, abbiamo chiamato altri due amici prima, e uno era in spiaggia e uno era in piscina.
1: Io sono stato fino a poco fa, quindi
0: in spiaggia.
1: Non mi sono fatto mancare la mia ora d'aria. Quindi.
0: La tua ora d'aria, spero anche un po' di più. Come si stava?
1: Si stava benissimo, si stava, non c'era, sai, quel sole cocente che ti disturba.
0: Esatto.
1: Bella, bella arietta, temperatura ideale, poca gente, e questo non so se sia un vantaggio per i nostri albergatori. Comunque,
0: però dai, diciamo che sì, durante la settimana ce n'è un po' di meno, e poi il weekend invece siamo assaliti, diciamo, no? Per cui va bene così. Sentiamo Giampaolo invece, dove sei?
2: Sono appena arrivato adesso in garage, tornato dal lavoro in bicicletta.
0: Ah, tu dal lavoro, mannaggia, povero. Cioè, hai sentito tutti gli altri, spiaggia, piscina, e tu lavorare.
2: Appena parcheggiato giù la bici in garage, sono giù in garage che aspettavo la chiamata.
0: Ok, okay, ma quindi Giampaolo non sei riuscito tu a prenderti la giornata per te?
2: No. Essendo libero professionista, mi sba.
0: Ah, non se ne parla.
2: Il martedì è una giornata per me, per il mio lavoro, che non esiste. Gli altri giorni sì.
0: Il martedì è particolarmente importante?
2: È particolarmente importante, niente. Ok.
0: Giampaolo, adesso ci devi dire che lavoro fai, però siamo curiosi.
2: Ah, io faccio l'odontotecnico.
0: L'odontotecnico? Non hai capito.
2: E il martedì sono in ospedale che lavoro.
0: Ecco. E quindi non si può. E tu, Francesco, che lavoro fai?
1: Io sono felicemente pensionato e a tempo perso faccio il counselor.
0: Cosa fai?
1: Il counselor è una professione d'aiuto, cioè ascolto le persone.
2: Bello.
0: Che bello.
1: È una cosa che mi piace moltissimo, che ho sviluppato negli ultimi anni, che adesso metto a disposizione.
0: Raccontami velocemente come funziona, che non ho mai sentito parlare.
1: Guarda, il counselor è una figura d'aiuto che aiuta le persone a risolvere problematiche esistenziali o relazionali che però non abbiano delle radici ataviche, cioè situazioni momentanee, perché altrimenti questo sarebbe il compito dello psicoterapeuta.
0: Esatto.
1: E io ascolto le persone, mi rapporto con loro e cerco di aiutarle per risolvere la situazione che stanno vivendo. E sta cosa mi piace da morire, veramente.
0: Immagino, davvero molto bello, ma è una specie di volontariato?
1: E io lo faccio gratuitamente per mia scelta personale e di vita, e lo faccio con persone un po' sparse un po' per tutta Italia, a dire la verità. Quindi
0: bellissimo, veramente.
1: Sì, faccio questa cosa qua, insomma, sì.
0: E quindi sì, si parlava appunto degli psicoterapeuti che hanno chiaramente degli attestati, degli studi per fare questa cosa. E tu invece di che cosa ti avvali? È proprio una cosa tua?
1: Io ho seguito un corso abilitante di 5 anni. Ho un titolo come counselor, come coach, e praticamente mi sono specializzato in programmazione neurolinguistica e analisi transazionale. Utilizzo queste discipline per incontrare le persone.
0: Oh, che bello.
1: Sì, è meraviglioso.
0: Sì, no, ti faccio tutte queste domande non solo perché è bello e ti fa onore, eccetera, ma perché io sono molto appassionata di queste cose, tanto che dico sempre: se non facevo questo, magari avrei fatto la psicologa, avendo studiato, ma ero una capra, per cui all'epoca.
1: Guarda, è che ormai, vabbè, sono un po' inguaiato, ecco, con la vita, perché meno male, ho anche dei figli, una moglie e anche altre attività. Mi è venuta anche mezza idea.
0: Ti è venuta, scusa, fare? Un'altra idea? Ti ho perso.
1: Anche questa voglia di iscrivermi a psicologia e completare.
0: Fallo, Francesco, perché non è mai tardi, eh?
1: No, non è mai tardi.
0: Assolutamente.
1: Certo.
0: Hai sentito, Giampaolo? Hai bisogno di consulenza da Francesco?
2: Manco no.
0: Da Giampaolo, ci sei?
2: Ciao. Eccomi qua, sono salutato una persona.
0: Ok. Quindi non hai sentito niente di tutto quello che abbiamo detto.
2: Io faccio complimenti per quello che fa, è una cosa bellissima. Sono anch'io appassionato di quelle discipline.
0: Vero?
2: Esatto.
0: Sono molto affascinanti.
2: Un percorso di studi di medicina tibetana di un paio d'anni.
0: Ah, vedi.
2: E dopo altre cose che faccio insieme a mia moglie, oltre che a fare volontariato in India.
0: Mamma mia. Ho beccato due personaggi nel vero senso della parola. Oggi
2: felicemente pensionato anch'io, comunque.
0: Ah, bene.
2: E da poco felicemente nonno per la prima volta.
0: Oh, bene, benissimo.
2: Per il Natale l'ho già avuto in anticipo.
0: Ottimo. Oh, devo dire che questa telefonata è stata veramente molto bella, tanto da ispirarmi ad approfondire. Magari Francesco e Giampaolo vi chiamerò in un altro momento e magari venite qui ospiti e ci raccontate un po' le vostre avventure.
2: Quando volete.
1: Volentieri.
0: Dai, organizziamo assolutamente.
2: Ma anche quello lì da voi, che tu non c'eri, avevi problemi di salute, non mi ricordo.
0: Ah sì?
2: A parlare della mia associazione in India, dove aiutiamo dei bambini disabili, figli di profughi, eccetera eccetera.
0: Ah, ecco, vedi, ti ho perso. Comunque magari possiamo fare il bis, perché no?
2: Va bene, anche perché ci sono stato d'altro anno, quindi con noi.
0: Hai ancora da raccontare, diciamo. Benissimo.
2: Il prossimo anno siamo ancora qua.
0: Allora, a presto Francesco e Giampaolo, e ancora tanti auguri.
2: Grazie.
0: Un bacio, ciao.
2: Comunque è sempre un anno.
1: Ciao.
0: Chi è che parlava?
2: Io. Quest'anno, adesso io ho compiuto sempre un anno.
0: Non ho capito.
2: Ho compiuto un anno.
0: Un oggi. Anno? Cosa, sei tornato
2: gli
0: indietro?
2: Gli altri 64 li ho già compiuti.
0: Vabbè. Bella questa. Quindi, chiusa.
2: Sempre uno.
0: Va bene. Non cammini neanche, quindi.
2: No, sei ancora uno, ogni anno.
0: Sei un neonato.
2: Abbiamo già compiuti.
0: Va bene, ciao Francesco, ciao Giampaolo.
2: Grazie, ciao.

0: pacchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cattive abitudini, la nuova canzone di Mace insieme a Colapesce e Salmo, prima dell'appuntamento con Simply the Best. Tra poco ci dedicheremo alle canzoni degli anni Ottanta, grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion, anche perché ci sono tantissimi servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. E Biasion vi dà anche l'opportunità di entrare nella sua squadra, perché cerca personale, cerca esattamente una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Se avete queste caratteristiche, presentatevi, andate da Car Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina. Detto questo, vediamo quali sono le canzoni degli anni Ottanta. 1985, P Machinery di Propaganda. 1989, Curiosity Killed the Cat con Name and Number.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne,

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
3: E le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
3: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
8: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
7: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: più.
1: Il ritorno di Noemi, davvero bella questa canzone, si chiama Tu cosa fai questa sera? 18:52, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento in solitaria oggi. Infatti sono sola, soletta, ma domani Paolino torna e ci sono un po' di cose da dire per quanto riguarda i mondiali. Vi ricordate che ieri abbiamo commentato questa cosa dei giapponesi che sono puliti, ordinati, rispettosi, veramente fantastici da un certo punto di vista, e ieri abbiamo parlato del fatto che hanno pulito tutto lo stadio dopo la partita prima di andare via, cose pazzi. Spesso e volentieri ho detto mi piacerebbe andare in Giappone e spesso ho pensato una cosa: secondo me loro sono così diversi da noi che alcune personalità magari particolarmente disordinate o peggio, diciamo, secondo me non riuscirebbero a stare in Giappone, perché bisogna stare alle loro regole chiaramente e comportarsi in una certa maniera. Secondo me certe persone perderebbero un po' la pazienza. Adesso invece parliamo di un'altra cosa che hanno fatto incredibile: i festeggiamenti composti, che per alcuni non esistono queste due parole messe insieme, festeggiamenti e composti, ma per i giapponesi sì, così composti che sì, sono scesi in strada per festeggiare, ma rispettando la segnaletica. Eh sì, rimanevano in una certa fascia, diciamo, della strada, e quando era necessario si spostavano, ma immediatamente, cioè liberavano completamente la strada, tipo quando c'era il semaforo rosso o verde, a seconda loro si spostavano tutti insieme, cose veramente mai viste. E poi si parla anche tanto, sentite che non stiamo parlando di calcio, quello vero, quello giocato, che perché noi non ci siamo, però a prescindere da questo mi piacciono di più i contorni. Si parla tanto del portiere del Capoverde che durante l'anno fa il dentista, come tanti altri calciatori di queste squadre, chiamiamoli minori, fa il dentista e poi invece quando lo chiamano va a giocare. E questo ci ispira un'altra riflessione, cioè ci sono un sacco di queste squadre che sono lì ai mondiali e loro non lo fanno, i calciatori non lo fanno decisamente per mestiere, non lo fanno tutto l'anno, anzi fanno tutt'altro, ogni tanto si allenano e sono ai mondiali, e noi no. Chiamate

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

chitarrate di Doctor and the Medics, 1987, l'abbiamo riascoltata questa bella canzone grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Sapete che sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, ma soprattutto sapete che se li acquistate avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, avete capito bene, quindi voi andate da Gioielli Ballarin, Stefano, Anna e Karin vi aspettano per farvi vedere questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, questa è la novità di Daniel Wellington e se lo acquistate vi portate a casa subito gli occhiali della stessa linea. Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova, Sottomarina. Bene, abbiamo terminato il nostro appuntamento, mi fermo, ciao a tutti, buonissima serata da Cinzia Riccieri, come al solito torniamo domani, dico torniamo perché ci sarà anche il mio socio Paolino, a partire dalle 16. Un bacio! 19:02

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I found
1: a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
4: dove sogni diventano realtà.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva.

0: sceglilo da noi via Don Bellemo, Chioggia 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: La

0: di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
16: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano

0: prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai corre.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: Che è una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
12: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
10: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic, wow.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic, wow.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Radio BCS, i suoni successi 80 90 2000.
19: Simply the best.
18: Simply the best.

0: amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
11: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
4: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Sorry, what is Baccaro?
5: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
4: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
5: El Chiqué

0: i nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
14: Radio BCS.
12: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.